Ole aso le nei, ole aso luas funu ma le lua, apa fili. Ole aso luas funu ma le lua, ia ole fe au ma le, ma le fasoa mo ila tau umalava o ento I fua ma le aso le nei. Ole maa losi ma le mamalu, e fai maona ofu. Ia ole fa manuile na mo outou, ole ngona na, ole maa losi ma le mamalu, e fai maona ofu. Ile ole maa losi ole tangata, po le mamalu ole tangata. A ole fa moi moe lava o I tatou, ole o tatou atua, ole atua maa losi, ole atua mamalu. Ole tua, ole alofa, malona alofa. Lea tato te tiwa ili lalolangi nei, tato te soifua ma tato wola ai. Ia, ole longona na mo tato, tato fatawa ina le alofa ma le anga lelei ole tua. O amea mfayon tato fatino ina ilo soifua ma alosi. Ia ma so wola tato waulia mailine yaso. Ia mana tua, e faimea uma le alofa ma le fa maone, pe ona alofa ma.

0: put out Sangalen, ya pukuta valeo, soli. The vavele tele o ilato wewe malanga isamo. Yeah. I want it to white, o le telefoni, o le ono valu lima, lua valu fa o, landline, ya, ono valu lima, lua valu fa o, yeah, Malaysia telefoni, ono valu lima, fitu lima, lua valu fa ono o, fitu lima, lua valu fa ono o, yeah, olo o yai, le chausala o lili, ia e mafai ona tali mai ia te oi.
1: O le teimini o tato wa se singa. Ia o ilata umala walo ufata o toli e mai o le tino. Ngase ngase o le tino. Ito tono fale. Maota malawa ia po o faafunga mai fo i maota ngase ngase. Fia lava o lo o e alala aia o lo o hafia o in faafita au le tino. Ia e manatua o to ne yaso male ne teimi. Ia tato takitono maloto tele. E fai e lea tua vavenga mo ilanto, o e fa tu tua ia te ia, tato tausia fo I ia. No fa longa tu fo iana le lao, fa manato meile, si tama ita I. Fa salalau, fa ia onga I matua ia, I leva aingo fa nau pe afei mamai, ina ia tausisi e, I tausi tu la fono, ia ma, mamana tua le taimi ta tau ona fa au ngai, e, ana manatua le taimi e ta tau ona inu waifu ala awa tamaiti, Ia fa pena fu tato tangata matutua. O tato fu ye, e mawe ngase ngase pe fu lo matua le tau talatu ya e. Ia hifu ianu fu ala au ito siya wae mai. E yuna mai tu mau. Ia ulfa moe mole na o tato, tato te mamai. A olo so ifu olo tato wali. O I olo tato fu ma e fa malu lo ina I tato. Pea fai tato te fa atua tua. Ia mausita ia tonga fiti. Fa atunu ina I tato e fa atunu ina. Ia li ima tamai tai fu mai. Angalelelele ia tautoma ia tatou talitonu, ele ise mea whaingatā I lea tua, tatou te whatoutua ia te ia, e awala maile maa losi, mare tonga fiti, I vai o saoni e li matama I tae fōmai, o I la tau fōi wa ave hele poto whapitoa, e fito soania ia I tatou tangata I le tino maa losi, e angalelele ia te autou ia, ma wafori file e mui, e whawhia ngai ia I mawha anau fale, ia e mese fōi tangata tausia tatou,

0: Hello, hello, hello.
1: Fatalo fatu lo fa fonga sa mo. So to no pele po fela vale cha fole la lo langi. Olo e fa fonga mai ai, maki mai la la au. Yo le chula fu level nei mai le chula e fa ile ono. Ile afia fi o society tasi. Ole po kala me fole nei ole someone cares po o ye se tasi olo mana tu mai. Pe alofa mai ate tato umalava. Ya

0: Ya, sau ta sa vali mai le matangi mai sae. Ya ma nei al ta al sa vali vali. Ma vel fang vai ma. Vel fa mar stino.
1: E le fale le sa no foi a che sinda malonali. Se mi den palmi e che sinda.
0: Ya.
1: No fola in a le a wala le sangriham. Sangriham o inale peio i
0: eventeu. Ya, sa.
1: E la wala umine

talavatu le so ya pule malie tasi tau tasi moni lava le tasa mso fela unga te lava aso valu tau fafo moni le tayao